sonne. Le biene de de vostu stu narallo. Vedesta ande verde zagegni shallo. Itagegni shallo, itagegni shallo. Bef krisis kai. Redata tici che le piazza zenal la yegni beuti la yegni beuti la yegni beuti indi bemenna de dai muru izuru